0: So next. Cacchi giorno.
1: Turo, e questo purtroppo è una domanda. Tu c'è le tue preferenze. Guarda, la musica, la musica, la musica, la musica,
2: la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica,
3: la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.